di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quella parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, resto la barba, resto il biglietto, è Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Ehi, Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processino sopra il fulmine, sono a coda della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà la rana.

0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Unque ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo nel tuo

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

speranza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

0: sì, arrivo Guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere la parte ch'io seguia.
1: Ah, io tremo
0: al precipizio Arturo.

credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura

0: innamorata.
1: Sì, Lucia, la sua fede a me giurò.
0: Ah, questo amor funesto blì.